0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem.